0: astrid.co www.014.rs
1: 014 FM.
2: Carrera, carrera, fossi un mocro slobode, caramella.